Allora i ciuchi tozzi, all'udì e gli occhi in sofferenza, tu sei l'occhio giovane, mi esci, gli occhi in sofferenza.